spinta come vorrei. Per tenere bastante, via il lavoro, tutto. Ehi, pon tu, saccame sta mierda, ehi.